0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.
1: Quanti ti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di